Let's just worship him. Shandobusi, ya la la la bandi di di di bushi.